conosco le mie lettere d'amore, gusto amaro del mattino, lo solo sai. Immaginare come un cieco e poi inciampare in due parole. A che serve poi parlare per